appelle Giuse d'ore, je notre so che fare, je notre si tavore, je la tu la ti la toi. La spinage o la bouchon, cigarette portobello, si racchi spacchetto.